saprei. Ma son già stanco. A voi bella marchesa, istinti il polacco.

corro, bella la transizione. Voi avete una robusta voce, che dell'Iberia, gustare dolci canti, orci farete.

0: maggiore.
1: Io musico non sono, non so più una canzone.
0: Gute Sabe, the King?
1: Appunto,
0: a tenore.